fine dell'alma di Bresciana, quella solempre rosa temprana. Avere cuore fresco del Rio, San Paloma, tu casa Rio, Guadalajara, Guadalajara, San Pisa pure